0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Pontexa FM 104.9 10:36.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Exa Hits.
2: For Exa